malibati ha. Yo, tanu mai la pato. Udila ma patato, ma apu ode mongong tato. Utila la to bahasa bolo poile ala petunu au petuhata wa utila la to ia ende bolo petunu alo mai amiati ya wa tiate has di Daniel bolo me i odu ola po opo o nada da boju to di pemohindu amiati ata tapu mo po ela mai u lo laita isi isiali wau di lamo palongo to u hitua tua ua ti diopo udongo wade wade to polo dulahe odie membidu ode umo po bu inde bo oditopo wanti amo hindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.